0: gebe dem nati holo yam. Sibi spring, shala nawe. Mamidi hona liba gadzo ili ngure nako ina ya World Cup. Dile da etelwa. Ntle le papadi. Scouts baure papadi ya bolo ki ngwe ya din toto ili ngure. Di hohela bahasa udi me babata wituta lona utseba holo nyane kasa bagaseno seo ilunguri di papadi etza mohope wale fati di etza hala ting kwa le tatsing lena laka jeno metotung ema shume ama bedi li metotume lano kamara uragina mayabo bedi kimo uteng he kiko ufang di baka matzeka bane ka ufedam seo ilunguri bahasa udi hantseba fika na hing eno na hing tseno tse kupani ngata amerika baile badi etela jule kitemle mwore uduwe lorona lena nunga lena le monati la di teoha di karaninga na kile kono na tulom ule msebetsing ule lapeng ule tseleng kina loe na wanamme hari ketem lona horoba monakiri moho meka le baka laure kile tatsila la pshanom kita sere nke habu noja na fela habu noja na fela kwele yungu ya dintu otu ili ngure kika ufata unake ure di tete fati tseu ili ngure di batla di shela kama hetam kwanu Afrika buruam kisa mafuta ufi lori koti ya di tete fati iba di fi eba efing bopilonga ba moto ka bong jole e iketsemle mo wa uri uto ba le natsa tsing lena la ga jeno ntle mo no ke tla ne kutse petsipele hore di tsamile joanga tsena matsama World Cup re ntse re sala ba lori hona letse o ile ngore di aba pala tsatsing lena la ga jeno ke tla be le seding la diketsana tseno ka ofela ma ona morwati wa tsweletso ya le seding FM
1: Tombstone if mane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant welcome next door. Re rekisa majo a granite le emebala e fapaneng a qala ho 1200 ha pere etsa le laybuy. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela ka WhatsApp 0727362756. 0727362756. Simunya Tombstone etla o sebeletse.

0: 086 000 3084 ke mo ke ditseng teng ona molwati wa tshebeletso le seding ke re qoqe fela e ntshetse fela go ntse di a jwang tshebetsong a busung a bona ba la botlhano ke la botlhano le monati
1: toropo ya lebatu wana e guruleni le sedi fm le fumane a ha bonolo le khubulla 88.3 ka ba downloada sabc plus app ke molelo
0: Nete sebele le sedi FM ke mollelwa ebe mollelo wa ka ebe mollelo wa hao ebe mollelo wa botle so pass up Bloemfontein

nokwazi crystal stone ba re lelezela re re fetele ho ragadi wa bana ragadi pulane maselwa o re tlisetsa lana ne o le monate la bana tsohang

dumela metswalle ya ka e gabane. Ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monate-nate la bana la Tsohang. Leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Lenaneong la kajeno re tlo shebana le hore na ke hobaneng ha lehodimo le lehodimo hakale. Ha e le hantle, lehodimo ke sohle se ka hodima lefatshe. Ho kenyelletsa sepakapaka. Sena se bonahala ho tloha lefatsheng jwalo ka sebakahadi seo letsatsi, dinaledi, diplanete mmoho le kgwedi di bonahalang di tsamaya ho sona. Metswalle ya ka, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: ana ne le pina e monate ka nnete. Helang, tumela hle metswalle ya ka.
1: Tumela me matshepi.
0: Na ebe le se le malala a laotswe bakeng sa o mamela pale ye e monate.
2: Na ke se ke tatetse utlwa pale ya ka jeno me matshepi. Lebitso la pale ye ke lefe.
0: Lebitso la pale ya rona ya ka jeno ke hobaneng ha lehodimo le hodimo hakale. E mameleng ka hloko goba e ya qala. Gale gale. Lehodimo le ne le ntse le le tlase. Ha o eme setulong mme o otlolla matsoho a hao hodimo ka mokgwa oo o ka kgonang ka teng. O ne o kgona ho thetsa lehodimo. Ka nako eo, ho le mane moo teng lefatshe le teanang le lehodimo. Ebile e le hona moo lehodimo le ne le bonahala le le tlase. Ho ne ho ena le motsana. Motsaneng oo, ho ne ho ena le mokgoro moo teng ho neng ho dula mosadimoholo ya neng a kobehile ka sebopeho tjena.
1: Awo!
3: E ne le sona ka mosadimoholo enwa.
0: Eya bana ba ka. Mosadimoholo enwa e ne e le yena he ya neng a hodile ho feta bohle motsaneng oo. Ebile ho ne ho ena le kgonahalo ya hore e ka nna ya e ba yena ya moholo ka ho fetisisa lefatsheng ka bophara. O ne a hlile a tsofetse haholo. O ne a bile a se a lahlehelwa ke kelello. O ne a dula a le mong ka hara mokgoro oo wa hae o neng o ahilwe ka seretse. O ne a sena motswalle kapa wa leloko lefatsheng ka bophara. O ne a sa tsebe hore na a ka leba kae le hona hore a ka bua le mang. Ka hoo he, o ne a qeta letsheare lohle a ntse a potoloha mokgoro ona wa hae. O ne a fiela huku yena ya ntlo ya hae, ebe o tlosa lerole mona le mane, a koropa fatshe le hona ho olla dithwele. Mosadimoholo enwa o ne a se a sa kgone ho nahana ka letho, ntle le ho dula a fiela le hona ho koropa mokgoro ona wa hae. Hlabula le leng, lefatshe le ne le omme haholo le hloka metsi. Ho ne ho le lerole haholo. Difateng, hodima marulelo a mokgoro le matlo, ka hara dikokoto tsa batho le ka hara mahlo a bona. Ke bolela le moya ka bona, o ne o tletse lerole. Batho bohle ba motsana ona, ba ne ba hohlola ebile ba ithimula le hona ho kgangwa ke lerole lena. Le lona lehodimo lena la batho e ne e le karolo ya sena. Le ne le le haufi haholo le lefatshe. Ho le moyanyana o monyane fela. O ne o etsa hore le lona le kgohlele ka baka la lerole le neng le tsoa mona lefatsheng. Le neng le tletse komello. Mokgoro wa mosadimoholo le ona o ne o apesitswe ke lerole. Mosadimoholo o ile a nna a tswela pele ho fiela. Le hona ho fiedisisa mokgoro ona wa hae ka difiela. O ne a fiela ka hara mokgoro, a bile a fiela le ka pele ho ona, le ka hara jarete yohle. Lerole le ile la phahama, le hona ho mo kwaela, le le lengata. Haholo jwang ha ntse a tswela pele ho fiela. Le lona le ne le mo apara ka matla, le be le kwaela le lefielo leo a neng a ntse a fiela ka lona. Lena e ne e le lerole le neng le tsoa fatshe. Lehodimo o ile la qetella le kgangwa ke lerole leo mosadimoholo a neng a le etsa ha ntse a fiela ka lefielo la hae. Lerole le ile la kena ka hara qoqotho ya lehodimo, ka hara dinko tsa lona, mme la qalella ho ithimula. Le ile la ithimula haholo hoo, ho ithimula hoo, ho ileng ha etsa letolo. Batho ba ile ba ikwela dihloo, mme ba kena ka hara matlo a bona ke letswalo. Empa mosadimoholo yena, ha ka elellwa le ho elellwa, o ile nna tswela pele ho iphiela ka lefielo la hae. Lehodimo le ile la boela la ithimula hape. Lerole lena, ho ne ho se motho kapa ntho e kgonang ho le emela. Le ile la kena lehodimo ka hara mahlo mme la qala ho lla. Ka hoo marothodi a maholo a pula a qala ho otlana fatsheng le neng le omme nngo. Lekgetlong lena mosadimoholo ke a sa bone letho. ho fihlela le rothodi le leng le wela hantle hona mona mo anteng a fiela teng. Mosadi molo o ile a sheba le godimo mme a leka ho tlosa marothodi a pula, empa le rothodi le leng la boela lawa. Ho fihlela jwale pela monyako wa hae ho tletse marothodi a pula. Jale marothodi a pula a ne a se a le mangata ho mosadi moholo a neng a se a sa kgone ho a mamella. O ile a ema a otloloile ka moo a ka kgonang ka teng, a etsa makotofa, a batla ho lwantsha lehodimo a bile a le omanya hore le le seo ne sa pula ka pela monyako wa hae. O ile a le tshosa, empa le ha o le jwalo lehodimo ha le a ka la lesa ho ne sa pula. Mahlo a lona a ne a ntse a tletse lerole ka baka la ho fiela hona ha mosadimoholo. Qetellong mosadimoholo o ile a kgena hoo a ileng a nka lefielo la hae mme a otla lehodimo ka lona. Lehodimo la boela la ithimula mme la qhomela ho jana le mosadimoholo, empa mosadimoholo a nna a phiella ho otla lehodimo ka lefielo a sa kgaotse. Qetellong jwale le ne le se le sa kgone ho emela sena seo mosadimoholo a neng a se etsa. Lerole le hona ho fuwa anathema ke mosadimoholo, haholoholo ka lefielo lena la hae leo a neng a le shapa ka lona a sa kgaotse. Lehodimo le lona le ile la tswela pele ho ithimula, ho kgohlela, ho thwathwaretsa le ho nesa pula. Lehodimo le ile la balehela hodimo haholo, hole ho mosadimoholo a neng a sa tlo kgona ho le fihlela, mme ha le a ka la hlola le kgutletse tlase hape. Ke ka hoo lehodimo le leng hodimo hakana. Le mane moo ho neng ho bonahala e ka le thetsa lefatshe, ha ho sa le jwalo.
2: Mme Matshepe,
0: yes, Hloni,
2: ke a utlwisisa hore na ke hobaneng a lehodimo le le hodimo hakana.
0: Ho lokile Hloni, ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile na tefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le Hloni. Hobaneng ha lehodimo le le hodimo hakale?
1: Ke hobane le baleha mosadimoholo ya neng a le lwantsha Mme Matshepe.
0: Na lerole le lokile bakeng sa batho?
2: Tjhe Mme Matshepe.
0: Hobaneng?
2: Le ka re bakela mafu a fapafapaneng a jwalo ka TB Mme Matshepe.
0: Ke dintho dife tseo re di fumanang hodimo le hodimo?
1: Ke dinaledi, maru, le kgwedi Mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale, hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle Mme Matshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Toti Sonyanta de Nelson Mandela. Kwele Toki Ahori. Re emelele se di FM re thuse ba tlasa gatello. Ke molelo.

0: Lionel Richie tshebeletso nye ratwang ke nna le wena le Sedi FM. I call it love tshebeletso nya batho nana o ke la hao jwale ke nako huduma hlogo hore ra ke ya pele ene ke tshebeletso le Sedi ya le khotla gaso la Afrika Borwa tabatsa hore ra ya pele ge di balwa ke tsietse mohala di fela pele ho motla ga fa di hlotsa tsona
1: komishini amadlanga etsola pele ho mamela bopaki ka kam motlanga wa tsa ditshelete wa masepala wa Tshwane jwale o tlile o tobana le mehato ya kgalemo moporesidente Ramaphosa o kopanong ya UNESCO dimamele ka botlalo le bolepi di a latela gang ka moramona.

David o sa bale just world le GLCJ baga I know who I be 100 mahlo hore ke a bone di jaba tsa ga bona di balwa ke sibuhudi ke di tlisa modimo.

0: 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Powerball Extra Cascading Jackpot ya boleng ba 139 million e hapilwe. Batho ba bararo ba ikgapetse ho feta 45.7 million motho ka mong. Ditekete di rekilwe ho di-app tsa Standard Bank le FNB le lebenkeleng la Checkers Hyper le Alberton. Re re pele ya pele, mme o ska lebala ho bapala Powerball ka labohlano lena. Ka di Powerball jackpot tse balwang ho 24 million. O ka ba mohlodi ya latelang. National Lottery. More place, more chances, more millions. Di bapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa semolao ke Sizekhaya.
3: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, kapa kena ho SABC Plus app, ke molelwa.
4: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.
5: Khati Saida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore tla thabela ho ba mona.
4: Dipapadi.
6: Le sebidi molefe.

di motle wa se wa se FM ke o di me isa la mo la hle ha se wa tla tsena sena selekela he ke na go ya nanola sa dipapadi ke a se mo te mono sonzo ipotsa go hetsa la joang di tsola pele FIFA 26 World Cup ke ga ho hema me di mona le mani u tlwa ndi petro sonse mo di utlwa mana nonga rona a fa paneng ke le buile ba seletse mo le sebeditse bana ba so ke le go lela khaibane me nna la ka le bitso mo medi ke sibidi mo lefe ha ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le mo tlhophisi dikeledi matenge dikeli tsiri re nyolwa le yana he ho le ba reng ya borobedi me he re sapa pere we so re sapa pere di tlhagwile di last 16 tsena tsa FIFA World Cup se re tseba ka nnete ga ba se matla se hlopha se tla hle selwane se iphumane se le o tse robedi tsa o qetela me he mamedi ke ntwa ya lwana ya ri le ga di sheba mamedi le Benjamin le shuru maobane ao ya lwana France ya re bona re tla tle re itshupe re le bontsha hore ho tsena se go beditsa o qetela ho sa gathalle hore ba letsa phala ke bana ya Argentina fela re tlolwana ya khumamela me ba gonne ho yetsa ntho bona mamedi maobane France gathano le naha ya Morocco ba kene he dina henga tsenne tsa o qetela tsetla ba pala bekeng e tlang re shebile papadi tsena tsa di semi final ke se mfete ke o fete me re tla ne ho be le ska ba fitwa tlhama bile bisumbona ho lena la tsa dipapadi re tlo buisana le ntate Rene Swarte re shebe kampo ya diboke na kong ena he e o papadi lenye matla gahlano le Scotland e ho sane ntate Anthony Mokwena mo president wa volleyball South Africa ona le gona tlhodisano ke tse matla re shebile he university mona hlakoreng la volleyball tlo se kholela ga o train ona le gona bisumbona he ho lekola tse dintsa dipapadi tse santsane di tlo bapalwa ho tsena tsa FIFA tse robedi tsa o qetela e ga jone tsene ma medic fete ka mabenkeleng ka mona ha ke gutla sa pepere weso ntshotsa ka didumetse dimpatla ka mona

0: Dintja. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ba o khathetse ke o se gone o fumana di loans tlasa lebitso la hao. Na e ka ba lebaka ke hore o tlasa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS R2 ho 33351. Mme re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa di credit bureau. Romela SMS R2 ho 33351. Debt Clear SA ke kampanye ka karolo ya Consumer Welfare e ka tlasa NCRA DRA2. Mme ho na le melawana le dipehelo. Dipehelo di a sebetsa. Romela SMS R2 ho.
3: Pretoria Tswane. Listen free to get the FM Likubula 88.4 Kapa ho SABC Plus app. Kimule. O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele le sedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Kimule.
4: Basotho kopana.
5: Basotho kopana.
4: Pina in me, mere kwaela ne di kubo.

ke tsika la ha ola solo le tsika tsieno happy birthday tsile ka ha go dine ho timo ya popu e tsile mazatsi le shume se mo sadike tse pedi ma shume a ma beda na le metse silencing happy birthday ho la ha mo na tuwe suman a ke la bohlano bekeng e bangwe le seleng tsa bonete ba ho ganna handle ka kelo hloko hle ha o le mosebetsing ga se be sa handle what a night shift how mong we so tsebele tsole se dina le wena a shebe metso se ke mashume a mabedi le metso robedi pele re fitla ho rayane ya e borbong papa dikhe ma tla pakeng tsa Spain le Belgium etla thakgwa ho renye borbong tsholo le ka o ke o tengwe me di phashasha

Sefeto ke lesedi FM le khubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molle. Tsotsi song ya ntate Nelson Mandela. Kwele tsoki ya hore re emele lesedi FM re thuse ba tla sa gatella. Ke molle. Melodia masalo ape.

0: to Bellar. Hammer up on Brassel, Hammer.
1: Ponto wa selepo le rato la ponto wa selepo le rato la ha ponto wa selepo le rato la ha ponto wa selepo le rato la ha.

Emashima mabedi le meso e supile meso so pele re kana o re nyape. A me sele sedia fa. Sebele sengwe ratwa nyengwe fela sebele swele ngora o imametse kana kwe. Ta utlwe ka mametse radio motse. Me hlaella ka ha go di radio tse golo tse hlano ka rona. Ke le sedia fa.

Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela, kgoeletso ke hore re kgemele lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo. Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya hore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo. Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela, kgoeletso ke hore re kgemele lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.